facemo prodove. Si facemo spratove. Non si scupe sa dove. Vo dicemo raddove.